0: meine Musik.
1: Mein Daheim.
2: Si discuteva sui problemi dello Stato, s'andò a finire sulla shish legalizzato. E casa mia pareva quasi il Parlamento. Erano in 15, ma mi pareva in 100. Io che dicevo.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare. Ho promesso a me stesso non penserò più a te, forse mai più.